0: dopo un free cash. Sì, ne so bene.
1: Officina, sto di chi viene ci e voce.
0: Data.
1: Grazie.